Etole, Mas Rega Aru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanua. Wizard Pass.